0: hodně kulturních úspěchů.
1: Wishing you all a very heartfelt happy National Day.
2: Non ti giocco, non ti giocco, non ti giocco.
3: Azdeka, io sei lì, uomo.